0: e i pochi soldi in tasca, una fame animalesca, fuori c'è la burrasca.
1: Ecco cos'è, dalla mia bocca furtivo, un sorriso, disegno.

se tutto va a carte 48 e in piena estate indosso un cappotto, mi prendono per mano.